0: Musik, die dich bewegt. Osna FM.
1: Chiedo scusa all'italiano, austriano, gelentano. La tua festa non mi piace.